0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Flu bingung,